0: Ciao, aspetti un attimo.
1: Ciao, sei Giovanni.
0: Certo che ho scritto.